0: 6.
1: Verrà 6.
0: Dopo ci sono i treti, invece ci sono. Poi ci siamo nel vuoto nel primo tuo. Potavi dai, sto un sopravvisito. E vedi dove gli agili stavi. Je ne vuote. Je ne treba sina doma.
2: Ci si doma, ma.
0: Doma. Ah, ne è stata tutta la dava. Ah, ce mai zaopi tu vi quasi. Ja som len obrizla, nie, Dorka?
2: Vera, Marko moja, vera, vera.
0: To ja no bolo aj s Zuzom, nie?
2: Vera, vera, vera.
0: Ha, chlapec, otom posmelený, ani len